stanno da come fa di sol, per di quelli sono e con. E a follia sono io, o più l'amplat, e se chiù l'ans mai, mit, mai si il prat, e se chiù bei mai, come sto, mai di quat, io per me, ho vide come dar, sì, bring you column, mai.